0: tak asi, na ní zehraj si.
1: Se nell'angolo di città fanno una vita che è modella.